Manta di moiji gaduh nongo di sudi odoi luo ginavo pakazai toko kuma di mungkin nongo hozo di Katrina bangad aka pokwazanku.